Alexander Pechkinov performed The Strenuous Life by Scott Joplin. From the Lezione per il violoncello con il suo basso by Antonio Caldara, this is Lezione number 14. Performing is Jorsetu Obregón Cello and La Ritirata.